vedo e muovi paralitici, spettici, gli apopletici, gli asmatici, gli asfittici, gli isterici, gli diabetici, corrisci timpanititi e scrofole rachitidi e fino al malifegno in modo di velfo, mirabile per cimici, mirabile per fegato.

portato per la posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi, una, 30, una, 20, nessuno si scomenti. Per provarvi il mio contento, di se amico accoglimento, io vi voglio buona

0: Quest'uomo miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Zotta?
2: Che cosa?

0: Giovinotto?
1: Signore?
0: Suo braccio. Silenzio, sai, silenzio. Silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso, sai. Sicuramente è un affar geloso, sai.

cosa trova a ridere? O che sto scimunito? O non mi ascopole? Se non mi

poiché cantar vi alletta, uditemi signori, o quano canzonetta, di fresco da fuori.

feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che ne sé mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.

0: voi qui, dottore?
1: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
0: Ed io son disperato, fuori di me son io, dottore. Ho duopo d'essere amato prima di domani, adesso su due pie.
1: Cospetto e matto, recipe l'elisir, e il colpo è fatto.
0: E veramente amato sarò da lei.
1: A tutte io te prometto, se anticipar l'effetto del

0: volentier, mi piace giovare a bisognosi. Hai tu denaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso alla pernice.

0: il rivale, mi spezzerei la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti dispeli?

0: la gioia è il mio comando, io distillo piacere, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento io, del mio decotto.
1: Pazzia!
0: Pazzia, voi dite, incredo la pazzia! Sapete voi della di mio potere il gran valore dell'elisir d'amore e della regina mignote Isotta.
1: Isotta!
0: Isotta! Io non ho ogni mistero.